fun ni pẹlu non stop demi lo so emi le nso olo se tete ore wa tata non so gbadesori sun si ogo mi o mo bo so mi se omo mami gan mo.